vedi che cuore a fura sera e tutta chi navica devo ne arruggiare.